0: Buon pomeriggio a tutti. Programma molto speciale. Un capitolo, un episodio che abbiamo tanto, tanto da dirvi e da condividere con voi. Già del già diamo il benvenuto a Dapper Pignano. A Dapper Pignano, spero di averlo pronunciato per bene. Do il benvenuto sia a Mercedes. Ciao Mercedes.
1: Ciao.
0: Tutto italiano, e do il benvenuto anche a Giovanna.
2: Buonasera, buon pomeriggio a tutti.
0: E questa grande
2: felice festa della Repubblica Italiana.
0: Grazie, grazie anche a te. Facciamo l'introduzione per protocollo, per dirvi che adesso sentiamo l'inno italiano e torniamo subito, dai, diciamo.

0: Alejandro.
1: È finita.
0: Siamo quasi.
1: Peccato.
0: Però un peccato, sì. Veramente, perché un programma bellissimo.
2: Sì, era da azzarcene.
0: Chiediamo scusa se qualche cosa non è andato come piaceva alla gente.
2: All'incontrario.
0: Sì, li abbiamo fatto con molto amore, veramente con mucho amor. Creo que en poco tiempo que uno está, creo que las cosas se hacen con amor.
2: Sí, es verdad.
0: Hoy estamos en momentos, a veces decimos, ay, difícil, ay, pues. No, pero tenemos que mirar para adelante.
1: A mal tiempo, buena cara.
0: Ser positivo, claro. No siempre es fácil, porque cuando tenemos problemas, creo que no somos tan positivos, pero bueno, tenemos que intentarlo. Y al ser hoy un día tan emotivo, tan sentido, recordamos a nuestros padres, a nuestros abuelos.
2: Sí, es verdad.
0: A toda la gente que ha venido,
2: con
0: se ha quedado en este país con esa bolsita de tantos recuerdos.
2: Y de ilusiones.
0: De ilusiones, siempre de querer volver a su tierra.
2: Sí, claro.
0: Así que este humilde homenaje creo que es como digo, lo hicimos con mucho amor, con mucho sentimiento para todos ellos.
2: Claro.
0: Y para todos los que estamos haciendo de nuestra querida Italia la mejor de todas las transmisiones.
1: Sí, dirvi que al 16 di maggio, proprio il mese scorso, appena finito, però del 1951, venì in Argentina, arrivò in Argentina la nave Eugenio Costa con i miei nonni, Quinta e Armando. Mio nonno aveva fatto la guerra, ma aveva fatto anche il militare. È stato 21 mesi di prigioniere negli Stati Uniti.
0: Anche mio papà ha fatto la guerra.
1: Guarda un po'.
0: Ha fatto la guerra, bueno. Mia mamma, dopo vi racconterò, in Cagliari era in quel momento, a Cagliari.
2: Non
0: sono stata dove si sono rifugiati, c'era tutta nella casa di mia zia, tutta una storia di molto dolore.
2: Sì, dolore.
0: Molto dolore, sì, che questo omaggio è
1: a tutti.
0: E con tanto sentimento,
2: sì, sì.
0: Il nostro, no? In questo programma.
2: È vero.
0: E vi saluto con tutto l'affetto del mondo.
2: Sì, sì, sì.
0: Siamo felici.

0: veramente. Io ci tengo a sostenere te in questa programmazione. Salutiamo anche Gustavo Mazzilli, che si è appena approntato all'audizione, ma anche dirvi che è ancora collegato da noi Raffaele Domingo, lui è di Acerra, Napoli. Siete ancora lì? Lui è molto illuso di venirci a trovare, almeno con la collegamento. Vediamo se riusciamo. Se intanto tu vai via quando vuoi, a partire da questo momento, non è che io ti dico andartene, veramente è freddo fuori, ma si resiste, ci sono giorni peggiori. Vediamo se riesco a catturare o a raccogliere il suo arrivo sul vivo, perché possiamo metterlo in onda via internet. Per quello chiede se siamo ancora sul vivo il nostro amico, il signor Raffaele. Vediamo se c'è, lo facciamo partecipare, se non c'è sarà un'altra volta. Vediamo acá, vedi, accettare. Già non me lo permette. Sollecitudine per unirsi. C'è stato, bisogna dirlo, sia Raffaele Domingo che Nella Giovannini, in attesa di farne due chiacchiere per Instagram.
1: Brava, la possiamo anche invitare, se certo. Vuole Nella parlare un po' di,
0: certo.
1: Di certo. Il suo circolo, le sue attività.
0: Certo che sì. Certo. Di fatto Nella è venuta a trovarci.
1: Sì, ce lo so,
0: sì, bella. Però bisogna ritrovarla.
1: Sì.
0: Bisogna fare
1: qualcosa per tutti.
0: Certo, questa è la italianità pura, e dobbiamo dire che faremo tutto il possibile, non so se sempre martedì, un'altra giornata, di farne un'altra oretta di vivo sull'italianità. Quello è il mio auguro, dopo faremo o non faremo, si vedrà. Cara mia Giovanna, grazie.
1: Grazie a voi, un bacio a tutti.
0: Siamo stati veramente molto lieti, molto sentiti da sentire tutto ciò che ha a che vedere con la musica italiana. E dobbiamo fare una pausa di approach per dedicare almeno mezz'oretta di programmazione del Solo Quiero Rock and Roll. Gracias a toda la italianidad, a los que fueron parte, gracias al grupo de trabajo sólido que tenemos en este espacio del Chavo Italo Argentini. No está mal volverlos a nombrar. Yamanas es el apellido de tu marido.
1: María Victoria Aliantada.
0: Aliantada, bueno, Aliantada. Lo pronuncié mal. También Roxana Valieri, y también tenemos la presencia siempre activa y colaboradora de Juliana Burlando. Así que están todos.
1: Juana,
0: y por supuesto, él no le gusta que lo nombremos, pero es un gran colaborador, digámoslo así.
1: Siempre está.
0: Y él fue el mentor para que yo las conozca a ustedes.
1: Sí, ya me acuerdo.
0: Él fue el responsable.
1: Que te diga dónde.
0: Exacto. Que te diga dónde. Así que bueno, gracias a todos. Gracias ancora.
1: Un bacio a tutti.
0: Giovanna, ti saluto con un bacio.
1: Buon 2 di giugno a tutti.
0: Buon giorno della Repubblica.
1: Grazie.
0: Stammi bene. Bueno, Mercedes, te invito a escuchar al azar un tema de Laura Pausini como cierre, ¿eh? Y vamos cerrando este episodio del Chau Italo Argentini. Chau a tutti.